Ma non sai che è un museo quello. Altra cinane sarà snisa tu. Un caga cina. Un caga naita. Mancoco wamma. Catomu qua non vuoi. Ne prenda time on you. A che maroketa si siva.

uwanjye hebo ururungi nyama tere hira mwuku uwanjye uwele yu wale kujiwa hako Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari. Gari.